listen, Alice. Aspetta avanzi il mandrit si anze che sta al bacchi tutto qua per riacchè da corra aspetta.